attraverso un viaggio musicale che è partito dal 1965, anno di notevole prestigio musicale in quanto ha sfornato diverse canzoni, come abbiamo potuto sentire Mr. Tambourine Man, cantata da The Byrds, una bellissima canzone scritta da Bob Dylan, e poi una canzone che abbiamo proposto in un'altra occasione, I Ain't Matching Any March di Phil Ox, una canzone veramente intensa, veramente impulsiva e adatta anche a queste notti musicali. Poi siamo passati a Udini, un cantante riminese, Giuseppe Righini, detto Udini, dal suo primo album Udini, e da lì poi è venuto fuori il soprannome Udini. E da qui abbiamo estratto tre brani, tre capolavori di Righini, i primi tre brani che aprono l'album che abbiamo ascoltato questa notte, e poi siamo passati all'ascolto di due brani celebri dei Duran Duran, Duran Duran, gruppo musicale di Birmingham, capitanati da Simon Le Bon alla voce, ma anche John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e altri componenti che roteavano attorno a questi Duran Duran, che hanno fatto tanta strada dal 1978, anno della loro formazione. Di Duran Duran abbiamo ascoltato Future Past, tratto dall'album omonimo, e poi Cyber Prey, un capolavoro, peccato che purtroppo la tecnologia dei CD incomincia un po' a saltare, forse per questo ora vengono i preferiti i vinili, e quindi c'è magari un piccolo graffietto, un piccolo il laser di CD salta, e quindi purtroppo abbiamo dovuto interrompere questa programmazione del Duran Duran. Poi siamo passati ad una voce splendida per quanto riguarda il panorama musicale brasiliano, e Elise Regina, che ha cantato le canzoni di Milton Nascimento. Le canzoni di Milton Nascimento che sono state interpretate molto bene da questa cantante, che purtroppo, ripeto, ci ha salutato nel 1982. Ha dovuto abbandonare questo mondo terreno, e abbiamo ascoltato diverse canzoni che ha interpretato Milton Nascimento. Vi ricordo che questa è una programmazione musicale notturna andata in onda sui 92 di Radio Icaro in blu, e sui 90 di Radio Icaro Rubicone, sulla piattaforma Alexa, sulla piattaforma Icaro Player, sui siti internet www.radioicaro.com o semplicemente Radio Icaro. Da Giuseppe Bianchini e tutta la direzione musicale di Kim Foreday Sonerva, Daniele D'Angelo, Luca Zavoli, Francesca Bellelli, ma anche il nostro adorato Damiano Tercon, a tutti la più cordiale

Radio Icaro, novità.

Quando mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: cause of you all in the
1: Potenti che mascalzone, e tu cosa fai?

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Bus Pass. Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 38 62.

0: due anime, cioè la creatività italiana,
1: okay,
0: e dall'altra parte però il senso dell'economia tipico dello svizzero.
1: Ah.
0: A mio avviso si calgono queste due cose. Perché ti dico questo? Perché è sotto gli occhi di tutti che il calcio, soprattutto in questi mondiali che si sono visti insomma in tre stati diversi, hanno avuto un grande cambiamento, un po' tutto pensato per il business.
1: Cioè,
0: il calcio è da sempre business, sappiamo bene, insomma, potremmo polemizzare ore e ore anche su quanto prendono i giocatori, su tutto quello che gira attorno, insomma, effettivamente è un mondo a sé stante, vive in una bolla. Però anche il modo di giocare sta diventando sempre più legato al business. Probabilmente con questi mondiali, insomma, in America, sono riusciti a portarlo anche questo cambiamento, perché gli americani non sono abituati tanto al football, cioè al football inteso come
1: certo,
0: calcio,
1: come soccer,
0: esatto, come soccer, ma sono molto più abituati invece appunto a quello che poi abbiamo raccontato, no, l'halftime, lo show, per cui anche lo spettacolo legato a quelle che sono le partite magari dei loro sport preferiti, che sia baseball o che sia football. Bene, in questo mondiale tutti questi cambiamenti li stiamo vedendo, ed effettivamente infatti no, ha modificato anche un po' il modo in cui i giocatori stanno all'interno della partita. Allora, c'è questo stop per l'hydration, cioè il momento dell'idratazione.
1: Sì, il momento dell'idratazione.
0: Per cui in pratica non è più una partita con esclusivamente un insomma, il momento della pausa, no, dell'intervallo tipico, ma ce ne sono almeno tre di intervalli, perché ad ogni tempo poi c'è anche questa possibilità dell'hydration time.
1: Vabbè, è caldo, ragazzi, ci sta.
0: Sì, però attenzione, perché durante l'hydration time ci vanno gli spot.
1: Vedi che c'è del genio
0: economico. Quindi ci vanno gli spot, tant'è che si racconta che ci sono stati anche degli episodi in alcune partite in cui i giocatori erano già pronti a tornare in campo, si erano idratati sufficientemente, ma lo spot non era ancora finito. E quindi dovevano aspettare. E poi è la prima volta appunto dell'halftime show con questi grandi artisti.
1: Sì, però ne parleremo.
0: La FIFA ha detto che non durerà più di 17 minuti. Però
1: io ho letto anche durate molto più lunghe.
0: Lo so, infatti dovremo vedere domani sera.
1: Vedremo,
0: e poi per la prima volta c'è il trofeo per la squadra che vincerà, quindi per i campioni del mondo, che si porteranno a casa un trofeo d'oro a 18 carati, che tra l'altro è stato realizzato da un artista milanese.
1: Vedi.
0: E siamo contenti.
1: Tra l'altro non lo sapevo, ma consegnato nelle mani dei vincitori direttamente al presidente degli Stati Uniti.
0: Tu pensa che deve sicuramente dovrà premiare una squadra di lingua latina.
1: Non so se
0: gli faccia proprio piacere. Ma c'è una novità, e viene regalato anche un anello.
1: D'oro tempestato di diamanti.
0: Ognuno dei 30 vincitori riceverà un anello celebrativo come quelli dei campioni NBA.
1: Siamo sempre più vicini al Super Bowl, anche per quello che riguarda la finale dei mondiali.
0: Continuiamo a parlarne però.
1: Tra poco, sì.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson, e noi siamo ancora qui a chiacchierare un po' dei mondiali, perché ci danno un sacco di materiale, dai.
1: Sì, ma non quello sul campo, dopo vabbè ne parleremo.
0: Sì, abbiamo un po' di notizie anche di quello.
1: Esatto, finalina, insomma, comunque avremo modo anche all'inizio della settimana prossima di parlare ampiamente dei risultati sportivi, però è tutto quello che c'è attorno che crea un po' di interesse, almeno a mio avviso. Dopo chiaramente io magari sono attratta da notizie un po' particolari, perché chiaramente cresce la febbre per questa finale di Coppa del Mondo, ma tra le trovate di Infantino, che secondo me in questo ha molto il senso del business, ma non so quanto sia effettivamente corretto. Poi ho letto questa mattina che questa cosa che ti andrò a raccontare adesso alla fine non c'è stata, però okay. Infantino ha detto: come facciamo a fare due soldi oltre a tutti quelli
0: che già entrano,
1: però
0: quegli sponsor,
1: costano questi mondiali, sì, e quindi è bene provare a raccimolare anche qualche euro così, o comunque qualche dollaro
0: con quello
1: in
0: che
1: più.
0: Costa la benzina.
1: Allora, tu sai che come in tutte le partite di calcio, alla vigilia i tecnici e forse anche in alcuni casi anche i giocatori vanno a fare una conferenza stampa,
0: certo,
1: in cui raccontano un po' come si stanno preparando, chiaramente non svelano tanto, però è un momento molto importante. Succede dall'eccellenza fino alla Serie A,
0: ai
1: alla
0: mondiali,
1: Champions,
0: cioè,
1: e ai mondiali. Bene, allora, era attesa questa conferenza stampa non alla vigilia, perché chiaramente la finale è domani, ma nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri americano, quindi insomma chiaramente per noi poi tutto spostato anche,
0: certo,
1: per gli orari del fuso evidentemente. Infantino, non so se lui o i suoi, hanno avuto l'idea: ma perché non facciamo entrare i tifosi anche alle conferenze stampa, facendoli pagare solo $85, non tantissimo, un po' meno per i bambini, per cui c'è anche il prezzo anche per i più piccoli.
0: Sì.
1: Entri ed eventualmente avresti avuto anche la possibilità, lo uso il
0: di fare una domanda?
1: Ah, se ti davano il microfono, però okay. C'è da dire che credo ci siano accreditati 400 giornalisti, quindi già per che... loro è difficile. Se poi si mette pure la
0: conferenza stampa che dura come la finale,
1: praticamente. Quindi è stato creato un evento anche per la conferenza stampa. Secondo me, qualche altra squadra adesso, cioè nel senso, anche qualche.
0: Tu dici che potrebbero
1: club,
0: prendere, sì, ad esempio, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: ma
0: forse magari da qualche parte del mondo già succede.
1: E quindi insomma c'è questa novità, viene. Però poi leggevo questa mattina la Gazzetta dello Sport che pare che alla fine i tifosi siano stati lasciati fuori. Non so se avessero già pagato il biglietto, però, perché evidentemente non è che il biglietto poi lo prendi lì sull'unghia,
0: no,
1: quando arrivi.
0: Devi comprarlo online prima.
1: E vabbè, quindi insomma aspettiamo di capire poi che cosa i due tecnici dell'Albiceleste della Spagna hanno detto in conferenza stampa. Credo ci fossero anche un giocatore per ogni squadra. Però c'è un'altra novità molto interessante, perché al termine dell'evento, spendendo solo i $170,
0: e dai, ancora,
1: che sono circa €150, doveva essere possibile fare una foto con l'invitato speciale a questa conferenza stampa,
0: okay,
1: che era Rio Ferdinand, che è questo giocatore. Insomma, molto noto. E non so, e addirittura se pagavi potevi fare anche una foto con Infantino, che vuoi non avere,
0: ma certo,
1: nella tua.
0: Io ho una gigantografia con Infantino, ma la metto in salotto.
1: Infatti.
0: Sì.
1: E vabbè, questi mondiali sono un po' per ricchi, possiamo dirlo.
0: Ma guarda, oggi cosa non lo è? Ma che anche da questo punto di vista, io che seguo altre discipline, altre cose, però funziona nello stesso modo.
1: Ho capito, però guadagnare soldi su tutto, fai l'hydration time e lo utilizzi per far andare gli spot super costosi, e fai l'halftime show per avere 1000 sponsor.
0: Ma perché tu non sei nello spirito amaregano di queste cose?
1: Ma infatti
0: cose?
1: È vero,
0: perché
1: è vero.
0: Effettivamente loro sono dei numeri uno da questo
1: punto. È un po' come Paperone, vedono il dollaro ovunque.
0: Sì.
1: Ogni piccola cosa.
0: Il problema è che anche noi europei scimmiottiamo parecchio questo genere di cose.
1: Ma infatti secondo me questa novità potrebbero essere anche prese da qualcun altro. Ma poi sul fatto che sia un mondiale per ricchi è un'altra notiziola, ma te la dico
0: va
1: dopo.
0: Va bene, continuiamo a chiacchierare i mondiali insieme, lo facciamo tra poco, ora torna Paola Turci.

0: Continuiamo a parlare un po' di mondiali,
1: sì, perché abbiamo la prima ora mondiale questa mattina.
0: La finale di domenica inizierà alle 21 ore italiane, alle 15 ora locale a New York, ma tutti gli occhi sono puntati non soltanto sulla partita, diciamo quella che si gioca in campo, ma anche su questo halftime show che scimmiotta un po' show. Il Super Bowl, che qualcuno dice non durerà più di 17 minuti, sì. Invece molto,
1: cioè, la FIFA ha detto così.
0: Sicuramente più di mezz'ora, ecco, senza problemi. Anche perché sto leggendo,
1: ma poi si raffreddano i giocatori, cioè vai nello spogliatoio, ok, ma massaggiatori,
0: hanno l'hydration time,
1: sì, ho capito, però poi sai quando fai sport
0: si raffreddano, ci sono 42
1: no,
0: gradi,
1: no, ti raffreddi però i muscoli, per cui insomma, beh, bisogna fare attenzione,
0: faranno un po' di ellittica nel momento, non lo so,
1: okay.
0: Però leggendo le persone che si esibiranno, come fa a durare 17 minuti?
1: Lo so,
0: cioè praticamente un concerto. L'attore Tom Cruise farà un'apparizione speciale, come già avvenuto nel corso della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Parigi. Ci sarà Jennifer Hudson, la cantante, che interpreterà l'inno nazionale ovviamente del paese ospitante. Nel corso della cerimonia si esibirà anche la nostra Laura Pausini, su cui torneremo tra pochissimo, con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Poi ci saranno anche streamer e youtuber che noi italiani non conosciamo, ma insomma vedremo.
1: Saranno importantissimi.
0: Importantissimi. Per la prima volta nella storia dei mondiali è prevista un'esibizione nel corso dell'intervallo, insieme a tutte queste persone ci sarà Madonna, Shakira, i BTS, Justin Bieber, spettacolo.
1: Ma cantano tutti insieme una canzone?
0: Evidentemente non lo so, ma se devono fare almeno un minuto, due minuti ciascuno, sono talmente tanti che almeno mezz'ora ci vuole. Chris Martin, i Coldplay, Burna Boy, c'è anche il rinomato direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, i Muppet, i pupazzi dei Muppet. Come fanno a farci stare tutti in un quarto d'ora?
1: No, ma faranno un coro, tutti insieme.
0: Non lo so, non lo so. Secondo me sarà un bellissimo spettacolo, ma durerà abbastanza. Ma io comunque una mezz'oretta me lo guarderei volentieri.
1: Ma perché tu non sei grandissimo appassionato di calcio?
0: Ho capito, ma insomma sai quanti spot pubblicitari?
1: Ma lo so, è quello infatti.
0: Comunque vorrei tornare
1: anche perché questi costano, dubito che vadano a gratis.
0: No, non credo che Madonna si immagino anche i BTS e Justin Bieber.
1: Già gli hai dovuto interrompere le vacanze, magari sarebbe venuta volentieri in Italia, invece questo appuntamento così nel cuore di luglio.
0: È il giorno dopo Ferragosto, quindi fa ancora,
1: ancora
0: tempo,
1: tempo
0: se vuole.
1: Sì, ecco. Hai ragione.
0: Vorrei soffermarmi però sulla nostra italiana romagnolissima Laura Pausini, che appunto
1: l'unica italiana.
0: Beh, da questo punto di vista, tra quelle che si esibiscono, sì. E però a Laura Pausini hanno chiesto, tra le cose, appunto, no, in conferenza stampa, hanno chiesto: ma cara Laura Pausini,
1: sì.
0: tu non puoi tifare Italia, ma è la domanda che lei avrebbe evitato,
1: anche perché ricordiamo Lauretta nostra quanto è amata dal popolo,
0: hanno chiesto, ma tra Argentina
1: di lingua
0: e Spagna,
1: spagnola,
0: chi tifi? Lei è stata sul mega diplomatico, perché ha detto: ma ragazzi, è come scegliere tra mamma e papà, sono due nazioni che mi hanno adottato, per cui io
1: brava,
0: non posso
1: Lauretta,
0: scegliere.
1: Brava Lauretta, te la sei cavata
0: Brasile
1: benissimo.
0: Perché mi piace Carlo Ancelotti, insomma è uno dei miei sportivi preferiti, ma tra Spagna e Argentina io non posso scegliere, anche perché se lei dice una cosa sbagliata poi è stata quindi molto molto brava,
1: molto brava, secondo me si era preparata, perché forse se l'aspettava una domanda di questo tipo,
0: probabilmente sì. E comunque c'è tanta attesa anche, no, per questo halftime show, perché
1: sì. E allora la cosa che io ti chiedo, e poi ne parliamo tra un po', è come arriveranno tutti questi super big della musica, dello spettacolo, dello showbiz allo stadio.
0: Secondo me Tom Cruise si cala dall'alto
1: con l'elicottero,
0: si butta con un paracadute
1: da un elicottero, potrebbe essere, sì.
0: Madonna non lo so, arriverà su una carrozza trainata da cavalli bianchi.
1: Dici?
0: Justin Bieber col monopattino.
1: No, secondo me fanno tutti un pulmino unico.
0: Dici?
1: Cioè nel senso, si mettono tutti lì, costa meno, dividono il biglietto e diventa più semplice.
0: Secondo me li caricano tutti dentro un van dai vetri oscurati guidato da Alessandro Borghese e poi li porta in giro e fa quattro ristoranti USA.
1: Pues. Allora, perché questa cosa dei mezzi di trasporto con cui arrivare domani sera, lo so Max se tu hai già il biglietto e quindi stai valutando, però ti dico che arrivarci con un mezzo di trasporto comune, che sia un taxi, che sia un Uber, che sia un autobus, no.
0: Sì.
1: Quindi
0: no.
1: Vedi di attrezzarti.
0: Non si può.
1: No, allora ti spiego tra poco quali sono gli unici modi per arrivare domani sera allo stadio.
0: Va
1: Sei
0: bene.
1: Curioso?
0: Ah, sì, sono molto curioso.
1: Ritorniamo al mondiale da super ricchi, te lo dico già.
0: Ah, ok.
1: Te lo dico già. Oppure vai a piedi.
0: Sì.
1: Tu sei il camminatore.
0: Sì, però dipende dove stai.
1: Certo.
0: Di fare delle scarpinate non indifferenti. Torniamo alla musica di casa nostra. Andiamo nella capitale con il Tiro Mancino e la loro Due Destini.

0: Le atmosfere surfistiche care a Jack Johnson, si chiama Rodeo Clowns, questa canzone in diretta da Rimini, ma noi vogliamo tornare al calcio giocato.
1: Sì, allora dice calcio giocato non interessa a nessuno.
0: Guarda,
1: Max,
0: proprio
1: oggi
0: su questo argomento abbiamo una notizia più tardi che...
1: Allora va bene, insomma avete capito che noi parliamo di mondiali senza parlare di mondiali, senza parlare di calciatori, squadre, perché non ne sappiamo moltissimo. Allora, stavo leggendo un po' come ci si prepara per chi domani sera avrà la fortuna di vivere questa finale mondiale. Caro Max, quello che ti posso dire è che tutto è esaurito. Tu dirai, beh, grazie, che notizia è, sold out allo stadio, quante partite si giocano con... No, non lo stadio, ma l'aeroporto di Teterboro, che si trova a 6 miglia di distanza dal MetLife Stadium, che è proprio nel New Jersey, dove si giocherà finalissima. Allora ti posso dire che
0: ci avrà una pista, non è il JFK.
1: No, allora infatti non ospita voli di linea, okay. È un aeroporto per voli privati. Tutti gli slot disponibili per domenica 19 sono già stati prenotati, così come tutti i 19 hangar dello scalo sono già stati subaffittati, perché c'è chi ci ha visto l'affarone.
0: Certo.
1: Sarà l'elicottero, quando non direttamente l'aereo personale o aziendale, perché vuoi non averci straccio di aereo personale, il mezzo di trasporto più utilizzato per recarsi allo stadio. I treni sono ridotti ai minimi termini, comunque a prezzi irragionevoli.
0: Anche i treni.
1: Cancellati i bus di linea, quindi non si arriva, ma neanche i taxi riusciranno ad arrivare in prossimità dello stadio.
0: Ma come i famosi taxi newyorkesi.
1: No, li fanno fermare a 2 chilometri di distanza.
0: Poi dopo a
1: piedi, il super ricco non va a piedi.
0: No,
1: assolutamente. Comunque, nel caso, se proprio non hai un tuo modo per arrivarci direttamente con l'elicottero, puoi prendere questi van super lusso messi a disposizione della FIFA, che ti costano per fare, mi sembra, decina di chilometri, un migliaio di euro.
0: Ma sì, ma spendiamoli questi due soldi dopo tutti quelli che abbiamo speso per i biglietti per vedere la partita.
1: Però attenzione, hai un autista con ricamo sul petto FIFA World Cup 2026.
0: E cioè, quello costa.
1: Sono elementi di grande...
0: Non posso.
1: Comunque, dopo considera che mediamente un volo per 4 persone in elicottero da Manhattan fino al New Jersey costa 6.000 dollari.
0: Poco.
1: Per gli americani che sono già in vacanza negli Hamptons, sai che loro amano
0: tantissimo,
1: costo è un po' di
0: più alto.
1: 10.000 dollari.
0: Va bene, però insomma, più lontani.
1: Mi sembra. Però d'altra parte, se tu hai speso 32.000 dollari per vederti la partita, cosa vuoi che
0: sia? Due spiccioli.
1: Però leggevo altre cose veramente da super ricchi, perché allora intanto veramente di tifosi non so quanti ce ne saranno, perché qui sono gli amici degli amici, VIP amici di quello,
0: come quelli che stanno in prima fila al Festival di Sanremo, non reagiscono mai.
1: Ma guarda, ma ti dirò una notizia che ti lascerà sorpreso, altro che Royal Box di Wimbledon, delle cose pazzesche. No, ma parliamone, perché va denunciata questa cosa.
0: È bene che la gente sappia. Benissimo, torniamo ad ascoltare una bella canzone, stavolta di Michelle Branch insieme ai New Radicals.

0: solamente amore, ah, no? Perché qui servono un sacco di soldi, l'amore ecco. Non so se sia sufficiente. Caro Max, per andare nel box più prestigioso del MetLife Stadium domani sera per vedersi la finale, ma credo che a questo punto è tutto fatto, 8 milioni di dollari, è stato affittato per 8 milioni di dollari, vi rendete conto? Cioè, ma che follia è? Posso, per me è una cosa assolutamente,
1: certo, è assurdo,
0: assurda, sì. E vabbè, comunque abbiamo capito che è un evento per super ricchi, dove prevalentemente le persone che andranno allo stadio saranno state invitate perché sono clienti di qualcuno di questi sponsor che avrà il pacchetto biglietti, che ne so, e quindi probabilmente faranno anche figuranti, perché forse non tifano né per la Spagna né per l'Argentina perché sono di un altro paese o comunque non sono particolarmente interessati. Prezzi assolutamente veramente inaccettabili, però c'è stata anche un'iniziativa sociale, chiamiamola così, perché grazie al sindaco Mamdani, il sindaco di New York, sono stati messi a 1000 biglietti a $50 per tutto il mondiale.
1: Ma questi come i prezzi degli aerei?
0: Ma no, stiamo parlando di 6 milioni e mezzo di spettatori totali e tu fai solo questa azione. No,
1: sai,
0: no,
1: sono
0: male,
1: cose civetta che sì, ma poi alla fine molto male, sì. Va bene, noi torniamo tra poco in diretta da Rimini, vi lasciamo con Madonna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La settima notte di attacchi americani contro l'Iran e Pasdaran dal canto loro rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashal Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture ucraine sul Mar Nero. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Poco fa il vice premier Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare il gioielliere. Fuori dalla casa di reclusione una delegazione della Lega di Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono grazia per Roggero. Ieri, consegnandosi al carcere, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina. Morte in una piscina a Sestri Levante, la piccola 11 anni.

0: con gli U2 e la loro nuova canzone Disco in Blu 2000 della settimana. Dunque torniamo in diretta da Rimini con il nostro magazine in Blu 2000 estate, parlando ancora un pochino dei mondiali, non della mega finalona di domenica ma della finalina di stasera.
1: L'avevamo detto infatti che ci saremmo occupati anche della finalina. Che cosa hai scoperto?
0: Allora, ho scoperto intanto che si gioca all'Hard Rock Stadium di Miami.
1: A Miami la fanno.
0: Inghilterra e Francia si contendono il terzo posto nel podio dei mondiali 2026, ma è una partita che in realtà non vuole giocare nessuno.
1: Sono già tornati a casa i giocatori.
0: Sì, no, ma non sono tornati a casa, però insomma è una partita che non ha l'appeal. Sì. Tra l'altro Deschamps ha la sua ultima partita come commissario tecnico della Francia, perché poi è già stato designato il successore, che
1: Zinedine.
0: È quel famoso Zinedine Zidane della testata.
1: Esatto, proprio
0: sì,
1: lui.
0: Sì, sì. E insomma dice io mi affiderò al turnover, quindi in realtà insomma è un po' una finale così, cioè, che non...
1: giocheranno quelli che non hanno mai giocato durante questo mondiale praticamente.
0: Evidentemente
1: Mbappé
0: sì.
1: Mi rimane in panchina, quindi
0: non lo so, perché comunque a livello economico non è una finale da poco,
1: infatti...
0: perché stavo leggendo che la vincitrice della finale di consolazione incassa $29 milioni. Chi arriva quarto $27 milioni, per cui
1: insomma,
0: uno dice vabbè, alla fine
1: 29,
0: se vinciamo
1: 27,
0: per uguale,
1: dici.
0: Quindi niente, io faccio il turnover. Tra l'altro comunque Deschamps viene da un periodo molto particolare, ha perso la mamma di recente, per cui è volato in Francia e poi è tornato negli Stati Uniti, comunque diciamo che è un periodo non

0: facile, complicato,
1: sì.
0: Ed è comunque una finale che in
1: dai,
0: realtà
1: buttati tu, beh, terzo o quarto posto, chi arriva sul podio?
0: Ma guarda, ma secondo me vince la Francia.
1: Dici? Secondo me vince l'Inghilterra.
0: Tu dici l'Inghilterra?
1: Sì, sì, secondo me vince l'Inghilterra.
0: La finale per il terzo e quarto posto debuttò nel mondiale del 1934, quando la Germania superò l'Austria per 3-2.
1: Germania-Austria 1934.
0: Esatto, sì, sì, 1934. È molto prussiana questa finale.
1: Sì, decisamente. Fu un periodo storico decisamente particolare.
0: Esatto. Però comunque è una partita che sicuramente è meno sentita. E insomma, tante persone dicono:
1: secondo me, quelli che la vanno a vedere hanno speso un sacco di soldi anche loro.
0: Secondo
1: quindi...
0: me, poi alla fine è una partita divertente da guardare. Comunque, una partita divertente.
1: Forse c'è anche meno tensione emotiva.
0: Esatto, magari c'è anche qualche giocatore che giustamente, no, magari si gioca il turnover e quindi non ha mai giocato nelle partite importanti dei mondiali. Che comunque...
1: anche perché possiamo dirlo, Max, c'è cioè il turnover di una nazionale come quella dell'Inghilterra o quella della Francia. Comunque hai in panchina fior fior di giocatori che giocano nelle migliori squadre europee.
0: E magari
1: europee,
0: qualcuno ha voglia
1: solo
0: di comunque farsi notare, farsi vedere, tira fuori delle doti particolari anche in una finale del genere, insomma. Per cui secondo me sarà una partita che ci sorprenderà.
1: Quindi questa sera Miami,
0: questa
1: noi
0: sera
1: la possiamo
0: Miami
1: vedere?
0: Credo di sì.
1: Sì, è in chiaro?
0: Sì,
1: costa tutto,
0: Le finali credo che siano assolutamente in chiaro.
1: Non è che ci fanno pagare anche la foto con la televisione che sta qui, veramente attenzione.
0: Non mi stupisco ormai più di niente.
1: So di tanti gruppi di persone anche del nostro paese che stanno organizzando grigliate, feste per guardare insieme la finale dei mondiali.
0: Guarda,
1: ma
0: ti
1: forse
0: do
1: anche la finalina a
0: questa
1: punto.
0: Piccola curiosità, tu hai parlato prima delle difficoltà che ci sono nel muoversi a New York durante la finale. Io ho una carissima amica che abita a New York, è argentina ma abita a New York ormai da un po' di tempo. Ha preso un aereo apposta per togliersi dalle scatole, andare, tornare a casa a Buenos Aires, guarda la finale in televisione con i parenti e con gli amici e lunedì riprende l'aereo per tornare poi a New York.
1: Bene, perché
0: sì, vabbè,
1: a New
0: è una roba
1: York
0: da pazzi.
1: Ma vabbè, l'avresti comunque vista in TV e invece vuoi fare il tifo con i tuoi parenti, con i tuoi amici.
0: Anche perché è blindatissima la città, per cui evidentemente probabilmente sarebbe stato molto difficile muoversi, anche solo andare a comprare una mela.
1: Sappiamo chi intervistare eventualmente lunedì qualora,
0: perché
1: ma non diciamo nulla in questo caso.
0: Perché no?
1: Amici spagnoli ne abbiamo nel caso.

0: Nuovissima canzone di Blanco, uscita proprio da poche ore dal forno, si chiama Los Angeles. 11:17 in questa giornata di sabato 18 di luglio. Continuiamo a parlare un pochino di calcio e un pochino di mondiali, ma
1: sì,
0: veramente poi l'argomento l'abbiamo esaurito, perché tra le tante notizie a corredo c'è quella che è stata messa all'asta da Sotheby, una maglietta importantissima, prestigiosa, la casacca numero 10 appartenuta a Pelé, utilizzata per i mondiali di calcio del 1958, se non
1: aveva
0: sbaglio.
1: 17 anni,
0: che è stata venduta a 4,9 milioni di dollari, non poco, da Sotheby a New York, ma non è bastata questa cifra a far diventare il cimelio calcistico più costoso di sempre, perché al primo posto c'è sempre quella venduta da Diego, insomma appartenuta a Diego Maradona, che credo abbia incassato decisamente molto di più.
1: 3 milioni di dollari,
0: quindi
1: dicevo.
0: molto di più.
1: La maglia in particolare era stata utilizzata nei quarti di finale contro l'Inghilterra ai mondiali del Messico 1986, quindi insomma un pochino più recenti. In quel caso l'Argentina vinse la partita per 2-1 grazie a due gol di Maradona, tra cui la famigerata mano di Dios,
0: mamma, sì, certo.
1: Con cui
0: che ancora continua a essere proposta
1: ancora,
0: e riproposta ancora.
1: D'altra parte poi quest'anno con questa Argentina, certo, ai mondiali non può essere diversamente, quindi ci sta che mantenga assolutamente il primato. Questo se l'è portata via 4,9 milioni, quella per Pelé, riuscendo a battere altri 4 offerenti, per cui questa maglia era particolarmente desiderata.
0: Insomma, non è mica da poco.
1: Mi chiedo sempre poi questi cimeli dove vadano a finire, dove li tengano le persone. Cioè, se la poi non so, la stiri anche. Sai,
0: ma
1: che poi quando
0: stiri? No, stiri, ma sarà già incorniciata in una teca, e così la prendi, così la metti in salotto.
1: Ah, non la utilizzi
0: oppure
1: per
0: evidentemente
1: andare a giocare al parchetto.
0: Sai che
1: calcio.
0: Molto spesso, però, questi cimeli finiscono dentro alcune cassette di sicurezza, e che quindi non le vedrà mai nessuno. Magari ti stampi una foto della foto e te la metti quella finta in salotto, ma quella vera dici no, forse non è il caso che la lascio qua.
1: Ma tu sei mai stato un collezionista? Cioè hai mai collezionato, non dico cose così costose, che però ti hanno fatto vibrare il cuore quando eri ragazzino?
0: Sì, continuo a esserlo. Diciamo che le mie collezioni virano su cose decisamente molto molto diverse e meno impegnative da questo punto di vista, però sì, ma non sono un grandissimo appassionato di collezioni. Ci sono quelle cose che magari aiutano, utilizzato, hai giocato da bambino, no? Che ti rimangono nel cuore, che magari ti fa piacere riavere.
1: Cose da nerd tecnologico.
0: Sì, cose da nerd tecnologico, però sai, giocare o comunque riprendere in mano quegli oggetti che ti hanno dato tante emozioni da piccolo, riprenderle adesso, quell'emozione lì dura un po' poco.
1: Ascolta,
0: perché è molto più.
1: Rivelaci,
0: no,
1: qual è la cifra più alta che hai avuto il coraggio di sborsare per uno di questi cimeli tecnologici anni 80?
0: Ma non lo so, pochissime.
1: Pochissime
0: centinaia di euro.
1: Centinaia di euro.
0: Infatti che c'è gente che sta ascoltando, è bene che non sappia. Per cui pochissime, arriviamo a pochissime, pochissime.
1: Praticamente te le hanno regalate tutte.
0: Sì, è stato un affare.
1: Un
0: è sempre un grande affare. Quando torno a casa con qualcosa e mi guardano male, io dico sempre la frase: non ne voglio parlare.
1: Allora, tranquilli a casa, da Sotheby non va il nostro caro Max.
0: Non ci sono cose di questo genere.
1: Tranquilli, non l'ha comprata lui la maglia.
0: No, la maglia non l'ho comprata io. Tranquilli a casa, non è nessun problema. Va bene, dai, torniamo a farvi ascoltare un po' di musica in diretta da Rimini. Lo facciamo con Michael Bublé, Hollywood.

0: in blu 2000.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: con Stella di Mare, un capolavoro della musica italiana ritrovato in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 Estate per questo sabato 18 di luglio.
1: Allora, ti è arrivata la letterina?
0: Quella di Babbo Natale? Sono io che la devo mandare.
1: No, la letterina di Babbo Natale è un po' presto. La letterina di compliance.
0: Cos'è la letterina di compliance? Adesso ancora sì. Tasse da pagare.
1: Bravo. È una letterina bonaria che ti arriva dall'Agenzia delle Entrate con su scritto Max Alberici.
0: Che male.
1: Lei potrebbe aver compiuto qualche omissione, qualche piccolo errore nella sua dichiarazione.
0: E come fate a saperlo?
1: Lo sanno. Stai pur certo che loro lo sanno.
0: Adesso mi è venuta un'epifania, credo di non aver pagato il bollo della macchina.
1: Ecco, malissimo. Allora, intanto questa letterina è più probabile che arrivi nel tuo cassetto fiscale, no? Il famoso cassetto fiscale, certo, che tu hai lì.
0: Io non so neanche dove sia, ma vabbè, non lo voglio sapere.
1: Ma probabilmente lo sa il commercialista, tranquillo.
0: Il commercialista sa tutto.
1: Nel cassettino fiscale potrebbe arrivarti questa letterina di compliance, perché all'Agenzia delle Entrate hanno ben deciso di farle partire, soprattutto per le partite IVA, diciamo, che stanno coinvolgendo particolarmente questo tipo di lavoratori, prima delle ferie. Perché così tu vai
0: in ferie, roviniamo le ferie agli italiani.
1: Esatto. Certo, questo provvedimento proprio del 14 luglio, quindi è il cuore dell'estate, per far arrivare queste letterine. Però sono bonarie, cioè non è che ti succede nulla.
0: Per ora.
1: Ti dicono,
0: poi torni dalle vacanze, se non hai pagato quello che devi pagare, poi arrivano i problemi.
1: Cioè, quindi potrebbero esserci delle anomalie, delle omissioni, delle incongruenze, ma poi tu puoi anche giustificare. Cioè, mi ero dimenticato.
0: Solitamente le giustificazioni non vengono mai
1: accettate. Allora, questa notizia però in realtà oggi viene smentita dalla stessa Agenzia delle Entrate, perché capirai le
0: loro
1: polemiche.
0: Loro fanno e disfano.
1: No, capirai le polemiche, ma insomma tutti gli anni prima delle ferie arrivano tutte questa, la tempesta perfetta,
0: certo,
1: con tutte queste
0: letterine.
1: Non c'è nessun aumento di letterine di compliance, cartelle che non sono quelle per metterci i libri di scuola,
0: no,
1: ma le cartelle
0: ma
1: esattoriali o altre comunicazioni nel mese di luglio. Non c'è stata un'impennata, non c'è stata, lo dice l'Agenzia delle Entrate.
0: Cioè, quelle che c'erano rimangono così,
1: anzi,
0: di più.
1: L'Agenzia delle Entrate smentisce di aver sottoposto i contribuenti ad un tour de force come indicato in questi ultimi giorni dai media. Ricorda, anzi, che si va verso la tregua estiva.
0: A me non piace neanche
1: con la sospensione delle notifiche degli atti ad agosto. Non perché non vogliono farteli arrivare, ma forse perché ci sono anche persone che lavorano per l'Agenzia delle Entrate che vanno in ferie pure loro.
0: Io
1: non so la motivazione.
0: Io so soltanto che non ho più fatto il login nell'app io per paura di vedere messaggi o notifiche di questo genere.
1: Ma lo sai che una cosa che a me stupisce sempre, perché tu sai che categorie come la nostra devono avere una PEC,
0: certo,
1: no? Ecco, benissimo. E mi dicevano che nella PEC ti arrivano anche le multe, che io è un po' di tempo che non l'apro.
0: Nessuno apre la PEC.
1: Se mi volete mandare una multa, mandatemela per posta tradizionale.
0: Certo.
1: Cioè fatemela arrivare lì, dopo mi arriva la raccomandatina che cerchi di capire che cosa è successo e per quale motivo devi andare in posta.
0: Ma guarda che quella roba lì è ancora peggio, perché poi arriva il postino, tu non ci sei, ti lascia l'avviso.
1: Certo.
0: E ti viene il panico.
1: Dopo tre giorni.
0: E ti viene il panico perché, e poi c'è gente che scrive sui social: mi è arrivato questo avviso con questo codice, che cosa è? E tutti dicono una multa, no? Ti vengono a prendere, ti portano
1: è
0: via.
1: È un pacchetto, poi
0: certo,
1: qualcuno
0: certo,
1: che
0: poi,
1: ti
0: poi stai quei tre giorni con quell'ansia lì.
1: È così. Comunque tranquilli, perché l'Agenzia delle Entrate, di fronte anche alle polemiche che sono scoppiate negli ultimi giorni, ci dice che le letterine calendarizzate per il mese di luglio rappresentano solo il 9% del totale annuale, quindi sono anche mesi più freschi dove arrivano.
0: Speri di non
1: le comunicazioni di irregolarità inviate in questo mese sono diminuite rispetto a quelle dell'analogo periodo del 2025 di oltre il 40%.
0: E questo dovrebbe farci stare più tranquilli.
1: O ci sono più contribuenti rigorosi che non sbagliano niente, che denunciano tutto e che pagano giustamente le tasse come va fatto. Però sai, se dovesse arrivare, guardate nel cassettino fiscale, perché c'è chi ha parlato di tempesta di comunicazioni, ma dall'altra parte l'ente che in teoria dovrebbe averle inviate dice assolutamente no, noi siamo stati bravissimi, anzi luglio, agosto, tranquilli, le facciamo pagare da settembre, così almeno riesci a mettere, cioè, il tuo budget per le ferie. Se ti arriva la letterina,
0: sì,
1: dici ma ci andiamo in ferie, invece se ti arriva a settembre almeno ormai le hai spesi,
0: esatto,
1: e dici vabbè, in qualche modo adesso le troviamo quelli per pagare le tasse.
0: Se comunque il budget è zero,
1: pagate
0: anche quello per le ferie, poi cominciano i problemi. Ma perché se io a me il commercialista mi chiama e mi dice devi pagare questo, sì, io prendo e pago, ok?
1: Sì, sì, sì.
0: Se poi c'è qualche problema, non posso dire parlate direttamente col commercialista.
1: No, sai che il commercialista non ha questa responsabilità. Anche il mio mi scrive gentilmente, certo, mi dice: guarda, c'è questa. Procedo come al solito. E che gli devo dire? No, guarda, facciamo che stavolta no. Però ecco, diciamo che chiaramente qui, insomma, gli evasori vanno stanati.
0: Sì, ho capito, però quelli che fanno errori e anche inconsapevoli, quello è un altro discorso.
1: La lettera magari per i 100-200 euro perché c'è stato un problema nella denuncia, certo, capitale, sono anche con documenti molto complessi, ci sono anche persone che lo fanno da soli, quindi,
0: ecco,
1: insomma,
0: esatto, tutto.
1: Allora magari aspettate.
0: Sì, aspettiamo.
1: Sì, aspettiamo.
0: Aspettiamo che di prendere la tipo la
1: perché tredicesima. Poi altrimenti, e ne parliamo tra un istante, come fai a pagare 532 euro al ristorante se ti arriva la tabellina di
0: Compliance? Esatto, sì, esatto.
1: Poi ne parliamo di questa
0: 532
1: cosa. Siamo andati insieme,
0: euro.
1: Io e te, non
0: no,
1: mi
0: no,
1: sembra.
0: Io non
1: hai pagato tu?
0: No,
1: sei sicuro?
0: No. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Torniamo un attimo su sta cosa del ristorante, perché io non ricordo di essere venuto al ristorante.
1: Noi siamo andati
0: di
1: insieme.
0: Aver pagato.
1: Allora vuol dire no. Che non hai pagato male male. Allora sì, eravamo a Porto Cervo. Eravamo tu, io.
0: Il mio cervello blackout in questo momento.
1: Allora, no, allora ci risiamo, Max. Possiamo dire che questa era la notizia che aspettavamo, perché sì. Cioè, voglio dire, penso che non ci sia stata estate di qui al passato recente in cui non abbiamo raccontato uno di questi episodi. Anzi, in alcuni anni anche molti di questi episodi. Quindi, questo è il primo
0: sempre
1: che trovo.
0: Più bizzarri,
1: ma
0: sì.
1: Secondo me ce ne saranno altri poi a seguire. Perché poi quando vengono fatte queste denunce, un attimo che ne arrivino altre dello stesso tipo. Ve lo ricorderete negli anni passati, nell'estate passate, che ne so, l'euro fatto spendere in più per dividere la crepe, il tramezzino, oppure per portare due piattini.
0: Certo, me lo ricordo.
1: E poi con anche i ristoratori che dicevano, oppure persone che gestiscono il locale, che dicevano, vabbè, comunque noi dobbiamo lavarla, la cosa e via dicendo. Poi insomma venite in bar oppure vi state seduti 40 minuti al tavolino dividendovi un toast da 5 euro. Ma qui questa volta, diciamo che la situazione è sfuggita un po' di mano, forse, oppure no. Io a Porto Cervo non ci sono mai stata, devo dire la verità.
0: Ecco, vedi, no, nemmeno io.
1: No, scherzo, non eravamo insieme, però si parla, perché poi chiaramente quando ti arriva uno scontrino di questo tipo puoi fare due cose: o startene zitto e dire non ne parlo con nessuno visto quanto ho speso, oppure denunciare la cosa, pubblicarlo sui social. Molto bene, questa direi una coppia di persone, comunque due persone sono andate in questo ristorante. Abbiamo capito che è un ristorante, leggendo lo scontrino, di sushi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, comunque
1: giapponese.
0: Fa cose giapponesi, sì.
1: Esatto. Lo scontrino a fine serata per questi due commensali è stato di 532 euro,
0: che secondo me, rispetto a quello che mangiato, alla fine non è neanche tantissimo.
1: Ma io gli avrei,
0: perché se vai in un ristorante sushi alla carta, quindi non un all
1: you can eat. Ma perché non sono andati all'all you can eat, che infatti, con 27,90 euro anche serale. Allora andiamo, noi siamo andati ad analizzare voce per voce questo scontrino. Allora ci sono alcune che effettivamente lasciano un po' perplesso, perché guarda, tanto il roasted lobster, perché comunque stiamo parlando di un piatto
0: ragosta,
1: molto pregiato,
0: certo.
1: 125 euro, tanto, però sei a Porto Cervo,
0: certo.
1: Sinceramente le quattro bottiglie d'acqua a 48 euro, quindi 12 euro a bottiglia,
0: questo è parecchio, sì,
1: è abbastanza, è parecchio, diciamo.
0: Due coperti 30 euro.
1: Magari sei in un posto meraviglioso di Porto Cervo,
0: la salviettina per quella che ti portano per
1: lo shibori,
0: esatto, lo shibori, quello
1: gratis. Infatti, quando abbiamo visto questa voce a gratis ci siamo abbastanza preoccupati. L'espresso a 10 euro, un'altra cosa che ha fatto storcere molto il naso.
0: Un caffè 10
1: però
0: euro.
1: È anche vero che quando questo scontrino è stato pubblicato, c'è sì chi ha detto caspita quant'è effettivamente tantissimo così, però c'è anche chi ha detto vabbè, Porto Cervo è Porto Cervo, cioè se ti vai a fare una cena a Porto Cervo un po' te lo devi aspettare,
0: un pochino, sì.
1: E quindi insomma non è un posto molto prestigioso. D'altra parte, se vai a Porto Cervo probabilmente già metti in conto di spendere parecchio per una cena, e lo sai a che cosa vai incontro. Volete fare i VIP andando nei locali in Costa Smeraldo? No, allora non lamentatevi. Allora diciamo che ci sono quelli che effettivamente dicono, però mamma mia, l'acqua a 12 euro, cioè io in tanti ristoranti chiedo la caraffa d'acqua, perché secondo me anche l'acqua quella
0: ti danno la caraffa vuota e tu vai in bagno e la riempi dal rubinetto.
1: Non si può.
0: Fai così, vero?
1: Non si
0: fai
1: può.
0: Così, fai così.
1: E però, e quindi l'acqua è effettivamente tanto, un espresso 10 euro è tanto,
0: sì.
1: E però qualcuno invece, oltre ai detrattori, ci sono anche quelli che invece dicono, vabbè, adesso vi lamentate pure perché siete andati a cena a Porto Cervo.
0: Guarda, in realtà, a parte diciamo il fatto che sono in una location davvero molto prestigiosa, anche la tipologia di cibo,
1: sì, infatti diciamo, cosa han preso?
0: Beh, comunque hanno comperato dei roll fatti con del pesce super
1: pregiato. Sì.
0: Allora uno dice vabbè, ma io mangio solo un piattino di frutta, spendo meno. No. Non è così facile, perché tra poco ne parleremo.
1: Guarda, secondo me la cosa che costa meno è il sorbetto, 6 euro. Non è male,
0: no,
1: un sorbetto
0: no.
1: A 6 euro. Però digerisci, non so se digerisci il conto, ma hai digerito
0: il
1: pesce che hai mangiato prima.
0: C'è scritto un one scoop, cioè soltanto una piccola mestolata.
1: Cosa vuoi per 6 euro?
0: Vabbè, insomma.
1: No, vabbè,
0: molto.
1: Ragazzi, Porto Cervo è un mondo a parte, non è neanche Sardegna, che già, insomma, è meravigliosa. Quindi, però, effettivamente, non lo so. Voi che cosa ne pensate?

0: mangiare il sushi a Portocervo, ma facciamo che andiamo in una località, diciamo, diversa, andiamo nel litorale così napoletano.
1: Mi fai risparmiare però?
0: Ti faccio un po' risparmiare, mangiamo un pochino di frutta, una tagliata di melone.
1: Tagliata di melone?
0: Tagliata di melone, cioè, che vuol dire melone tagliato.
1: Melone tagliato, adesso sì, che non te lo portano con tutto intero con la buccia.
0: 20 euro. Che alla fine è una, diciamo, un modo per descrivere una specie di Macedonia.
1: Ascolta, l'hanno portato tutto un melone per 20 euro.
0: No,
1: di prosciutto ce l'hanno messo a fianco.
0: Ma sì, il prosciutto 20 euro è impossibile. Sapete quanto costa il prosciutto oggi? Ha dei prezzi impossibili. Hanno avuto il coraggio di chiedere, questo consumatore si sente molto indignato, 20 euro per una tagliata di melone, anche se in realtà si trattava di una vaschettina con una Macedonia. È un po' tanto. Qui succede a Licola, in provincia di Napoli, ma poi gli scontrini pazzi veramente in quest'estate ce ne sono tanti. Ad esempio segnaliamo qualche giorno fa una bottiglia d'acqua naturale a Capri, che non dico che è come Portocervo, ma più o meno dal punto di vista dei prezzi siano lì, ecco, perché comunque è una località prestigiosa. 8 euro se invece dici no, non voglio l'acqua, è una bottiglietta da mezzo litro. Se invece vuoi la bottiglietta da mezzo litro di una bibita frizzante molto famosa,
1: sì,
0: 12 euro.
1: E d'altra parte, siccome fa male alla salute, è bene far spendere un po' di più.
0: Un risotto alla pescatore a 34 euro, ma questo è già un pochino più plausibile.
1: Sì,
0: che effettivamente,
1: se il pesce era pregiato,
0: E comunque, diciamo, ce ne sono veramente tantissimi di questi scontrini pazzi. Basta farsi un giro sui social e ne troviamo veramente tantissimi. Tutti veri, pare. Poi, secondo me, qualcuno fatto con l'intelligenza artificiale giusto lì per creare polemica c'è, però molti poi riportano anche i posti dove vengono
1: certo
0: emessi,
1: con tanto di nome e cognome,
0: veri,
1: poi giustamente ci sono anche i ristoratori, i gestori di bar che dicono la loro, è un po' come è andata anche questione. Evidentemente sono due posizioni molto molto diverse, ma me la ringraziamo, come ci ha scritto poco fa la signora Adriana. Se uno va a Portocervo è giusto che paghi, nessuno l'ha obbligato e quindi poteva andare al supermercato e prendersi una bottiglia d'acqua, sarebbe costata un po' di meno.
0: Ma in effetti, insomma, su, tu sai già, posto che vai, scontrino che trovi, ecco, effettivamente. No?
1: Sì, decisamente.
0: Senza giustificare nessuno, però.
1: Ma
0: insomma,
1: poi sai, la cosa che un po' dispiace, questo lo possiamo dire noi che viviamo in una località di mare, effettivamente ci sono quei luoghi che noi consideriamo più da autoctoni, cioè da persone che vivono sempre in un luogo, sanno che comunque sono i prezzi più o meno, salvo qualche cambiamento.
0: E poi ci sono quelli turistici.
1: Quello effettivamente, se ti capita e ti passano, passano che sei un turista anche tu, ci resti un po' male.
0: E così
1: magari
0: è sempre quello, informarsi un po' prima, non so, magari c'hai degli amici che abitano in quella zona e ti dici guarda, consigliami un posto dove magari si mangia bene ma non sia totalmente turistico, perché ci sono, ecco, ci sono i posti dove si risparmia un po' ma si mangia comunque sempre molto molto
1: anzi, forse si mangia anche meglio.
0: Eh sì, spesso sì.

Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. I Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. Si trovava nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione e una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio ma un vero centro operativo organizzativo e funzionale alla preparazione della droga prima della vendita. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili soccorsi del 118. E a Cesenatico sul 118. E a Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro.

0: quando si va a fare la spesa, parleremo di caldo anche di come il caldo stia cambiando le nostre abitudini anche di sonno. Ti posso dire che io già sono stanca a leggere questa notizia.
1: Ce lo toglie il sonno, il caldo, evidentemente. Di questo e di tanto altro ci occuperemo, ma c'è sempre la musica a tenerci compagnia e partiamo con un grandissimo successo di casa nostra, Luciano Ligabue, con Tutti vogliono viaggiare in prima.

andiamo a fare la spesa, perché fare la spesa oggi è diventata veramente una cosa difficilissima, complicatissima. Far quadrare i bilanci delle famiglie è veramente molto complicato, si sta a guardare al centesimo, tutti tranne quest'uomo di 32 anni che è andato a fare la spesa. Lui abita in Turchia, a Van per essere precisi, è andato a fare la spesa, poi è arrivato alla cassa, ha tirato fuori la cassa

0: per pagare, ma la transazione gli è stata negata e lui ha pensato ma ci sarà qualche problema, riprova e è ancora negata. Ha detto ma strano, ho avuto lo stipendio ieri, dovrei potermi permettere una macedonia di frutta o qualcosa del genere. Poi alla fine niente, la spesa non è riuscito a farla perché la transazione è stata rifiutata per 3 o 4 volte. Allora ha detto sai cosa faccio, vado in banca, vado a sentire perché insomma no, 2 soldini pochi ma dovrei averli. È andato in banca e ha scoperto che sul conto aveva 1 trilione di lire turche.
1: Un trilione, sì, di lire turche.
0: 20 miliardi di dollari provenienti da un bonifico misterioso. E ovviamente, quando la banca si è accorta di questo, ha bloccato completamente tutto. Quindi era super ricchissimo, ma non poteva usare neanche un centesimo perché il conto è stato bloccato. Ha fatto un po' di verifiche e da un mese circa tutti i suoi conti sono bloccati in seguito all'apertura di questa indagine, ovviamente disposta dall'istituto bancario. Lui a oggi non sa ancora da dove arrivino tutti questi soldi, perché poi lui ha provato a informarsi, guardate che io non so, c'è un errore, qualcosa del genere, sì fate le vostre indagini ma sbloccatemi lo sconto perché io ho ancora la spesa che mi prende il posto fuori dal frigo lì al supermercato, ho anche fame, vorrei mangiare qualcosina.
1: E niente, com'è andata?
0: Niente, ancora tutto bloccato, lui non può fare nulla, questo ragazzo di 32 anni
1: e, cioè super ricco e non si può neanche permettere la spesa.
0: No, e non sa neanche come ha fatto a diventarlo a tutt'oggi, ancora non le sa. Non lo sa. L'unica cosa che ha provato a fare, ha chiesto all'intelligenza artificiale come potrei spendere tutti questi soldi. E l'intelligenza artificiale ha detto: guarda, potresti costruire 1000 stadi, comprare 9 camion carichi d'oro, fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti e con una somma di 20 miliardi di dollari sarebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche del mondo. Però per sapere se li potrà tenere, dubito, oppure dovrà restituirli in qualche modo,
1: chissà,
0: dovrà aspettare la fine delle indagini. Non lo so, però tu ti svegli la mattina, vai a vedere l'estratto conto e c'è un 999999999.
1: Ma non basta neanche probabilmente la lunghezza della stringa.
0: 20 miliardi di dollari è una di quelle cose che non capitano a nessuno.
1: Allora, ma diciamo che se gli daranno la possibilità di utilizzarli, lui non ha problemi a fare la spesa, può andare
0: no,
1: comprarsi i supermercati
0: il problema grosso è che finché non sbloccano il conto lui non può andare a manco
1: però
0: a comprarsi,
1: guarda,
0: un panino.
1: Tra poco vorrei parlarti invece di un VIP, di una, sì, star che sicuramente non ha nessun tipo di problema economico, mm-hmm, anche perché lui le tasse le paga a Monte Carlo, sì, e quindi insomma effettivamente magari è più agevolato, che però ci sta molto attento a quello che spende.
0: Ah, sì.
1: Sarà l'educazione familiare, secondo me anche molto rigorosa fortunatamente, però lui è molto parsimonioso
0: molto
1: e
0: bene.
1: Quindi sai, mi piace questo stile tutto sommato.
0: Ne parliamo tra poco, adesso c'è la nuova di

0: porti a fare la spesa, vai a fare la spesa, mi serve il latte, poi un mango, che sì? Voglio fare una macedonia, e poi due cetrioli, pomodorini, quelli rossi, no, quelli gialli, mi raccomando.
1: Va bene, ma pendolini, datterini, cosa preferisci?
0: Il pacchino, grazie, il pacchino.
1: Allora, attenzione, perché continuiamo a parlare di spesa. Allora, lui ha cercato di camuffarsi, si è messo un cappellino di quelli a falda, non proprio larga, però insomma un po' per coprire gli occhi, degli occhiali da sole, sì, sperando che, però sai, ha un fisico particolare, certo, ha dei colori anche particolari, certo, no? Anche lui, e quindi l'hanno cioè
0: poi tra l'altro è uno dei personaggi
1: sgamato,
0: non dico più famosi in Italia ma nel mondo,
1: sì, in questo momento
0: per
1: nel
0: cui effettivamente
1: mondo. Allora, sta di fatto che nei giorni scorsi si è preso questo momento di vacanza tra un torneo e l'altro, perché noi eravamo qui lunedì a raccontare con grande gioia la vittoria,
0: certo,
1: di Sinner a Wimbledon. Bene, ha lasciato Wimbledon dopo aver parlato con il Reali, con il principino George e tutto quanto,
0: aver ballato il tango,
1: e ha sì, esatto, e ha deciso di passare qualche giorno di riposo in Sardegna, a Palau. Nick Sinner si trova lì, non ho capito se la villa dove è di sua o di un amico.
0: Allora pare
1: o
0: che lui sia andato a Palau, sì, per vedere una villa che potrebbe poi comprare,
1: ecco,
0: quindi
1: ecco,
0: era l'appuntamento era con l'agente immobiliare.
1: Nel frattempo sta passando qualche giornata lì, ma probabilmente non è in un albergo all inclusive, oppure è di quelli che, a cui piace andare a fare la spesa, cioè sai, anche se poi insomma, in alcuni luoghi ti piace andare a vedere le i prodotti locali. Comunque l'hanno beccato,
0: lo so, saranno arrivate le offerte sul telefono,
1: infatti,
0: ha guardato il volantino,
1: perché è stato avvistato in un discount di Palau, non diciamo insomma la catena, ma non è importante, e l'hanno visto lì tra le fette biscottate e la pasta, non so se, ma sono cose che può mangiare lui, la pasta, cioè non è che gli sale troppo l'indice glicemico.
0: È anche tra l'altro testimonial di una famosa ditta che produce pasta.
1: Ah, ecco, vedi, era
0: comunque mangerà.
1: Sta di fatto che è stato visto e riconosciuto immediatamente, con tantissime persone che sono volute fare una fotografia con lui al banco frigo, dove è più fresco, in effetti, anche perché in questi giorni in Sardegna, visto il caldo che sta facendo, forse è meglio stare vicino al banco frigo. Pare, e questo l'hanno raccontato, non so che cosa abbia acquistato, questa non è una notizia,
0: secondo
1: che
0: me ha comprato i calzini brandizzati di quel discount, sì, poi ci gioca a tennis e quei calzini lì poi diventano super mega virali.
1: Può essere, sta di fatto però che clienti e dipendenti, chiaramente tutti invisibili, hanno tirato fuori gli smartphone, l'hanno immortalato, certo, e i dipendenti di questa catena hanno detto: è stato gentilissimo, simpaticissimo, è stato qui questa mattina, le colleghe si sono fatte una foto, lui disponibilissimo, ma è un ragazzo come tutti gli altri,
0: certo,
1: non
0: esatto,
1: è andato in Vespa,
0: credo
1: sia andato a piedi perché non c'ha la patente,
0: no, esatto,
1: e quindi insomma nella caldissima Sardegna il buon Sinner si è passato qualche giorno di relax, che
0: hanno
1: saranno
0: scoperto
1: gli unici giorni dell'estate, perché lui lavora, ci sono tanti altri appuntamenti sportivi che lo attendono.
0: Ma hanno scoperto poi che cosa ha comprato?
1: No, infatti questo
0: non sappiamo
1: tu che sei tu, no, bisogna capire
0: fatto
1: assolutamente che cosa abbia comprato,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: curiosa,
0: sì, sì.
1: Vuoi che qualcuno gli abbia fatto la foto al carrello di
0: ma
1: Sinner?
0: Secondo me ha comprato gli yogurt proteici, quelle barrette che hanno.
1: Dici?
0: Sì, secondo me quelle cose lì, sì,
1: non
0: sì,
1: si dai, vede, non si vede, ma però mi sembra sei molto lì, molto curioso di capire, ma mi sembra che in questo momento questa foto che sta vedendo è nella scansia dove si vendono, sai, le calze quelle.
0: Vedi, te l'ho detto, i calzini, ma comunque forse c'è anche un po' di desiderio di normalità, no,
1: ma decisamente,
0: perché da questo
1: il
0: punto
1: fatto
0: di
1: che
0: vista
1: sia andato anche un po' camuffato col cappellino, gli occhiali, forse dici ma
0: sì,
1: tutto sommato sono uno,
0: certo,
1: come gli altri.
0: Ma secondo te lui non è uno di quelli che poi andrà a vedere la finale dei mondiali lui?
1: No, secondo me no. Sta in Sardegna ancora.
0: Dici?
1: Finché non è impegnato,
0: se
1: no,
0: la guarda in TV.
1: Ma secondo me se la guarda in TV con gli amici,
0: sì,
1: fanno una grigliatina,
0: sì,
1: forse,
0: certo,
1: è andato a prendere i prodotti per la grigliata,
0: perché
1: di domani
0: no
1: sera.
0: Sì, perché sul volantino c'è il barbecue che costa poco in questi giorni, quindi probabilmente ha comprato quello, perché
1: serve,
0: no?
1: Serve
0: molto bene. Andiamo nel Regno Unito con Badly Drawn Boy adesso.

0: Franco Battiato con la sua centro di gravità permanente. A proposito di centri di gravità permanente, oggi 18 luglio, non l'abbiamo ricordato, ma vale la pena giusto ricordarlo, almeno solo ricordarlo perché è importante secondo me. Oggi è il Mandela Day, è il giorno di Nelson Mandela, istituito nel 2009 dalle Nazioni Unite per ricordare cosa ha rappresentato non solo nella liberazione del Sudafrica dall'apartheid, ma in generale nella lotta alla segregazione razziale. L'obiettivo del Mandela International Day è quello di tenere viva, leggo proprio testualmente, l'attenzione sui diritti umani nel mondo e fare sempre passi in avanti, mai indietro, nella loro protezione e diffusione. Credo che mai come in questo periodo che stiamo vivendo ci sia davvero bisogno di ricordare quelle parole e queste parole di Nelson Mandela, Nobel per la pace nel 1993. E a margine voglio ricordare anche che io ero piccolino nel 1988, l'11 giugno a Wembley, visto che abbiamo parlato di tennis prima, di Inghilterra, si tenne un grandissimo concerto dedicato proprio al grande statista, 11 ore di show per chiedere la scarcerazione di Mandela, un concerto a cui parteciparono 600 milioni di persone.
1: 600 milioni di persone, impressionante.
0: E ricordo che la visione non fu permessa in Sudafrica, paese ovviamente di Nelson Mandela, con tantissimi personaggi da Whoopi Goldberg, Richard Gere, Denzel Washington e persone del mondo della musica che si esibirono per chiedere la scarcerazione di Mandela, da George Michael agli Sting, a Sting agli Eurythmics, Phil Collins, i Simple Minds, tantissimi. Io ricordo di aver visto immagini di quel concerto che rimane ancora uno degli eventi musicali e non solo più rappresentativi.
1: Sì, ma anche perché ci sono quei concerti, certo, no? Ad esempio, sì, per beneficenza, Band Aid, Live Aid, esatto,
0: così forte, sì, effettivamente.
1: Sì. Anche perché, diciamolo, probabilmente questo tema dei diritti umani, del rispetto della vita dell'altro dovrebbe essere presente nella quotidianità di ciascuno, però noi abbiamo bisogno di icone a cui riferirsi. Nelson Mandela, attraverso il suo modo anche di raccontare queste tematiche, nello stare anche nelle difficoltà, anche il tempo passato in carcere, ecco, è stato un modello non solo per il suo popolo, perché davvero oggi ancora ci sono grandi problemi, ma anche lo stesso Sudafrica ha fatto passi molto importanti proprio perché venisse posta fine alla segregazione razziale, però allo stesso tempo anche per tutto il mondo. Quante volte noi abbiamo bisogno di riferirci a qualcuno che ce l'ha fatta, che ce l'ha fatta a dire una cosa, magari non ha cambiato l'esito della storia, però ha cambiato la storia di tante persone. Allora, come diceva qualcuno, se cambi la storia anche solo di un piccolo, di una persona fragile, di una persona in difficoltà, allora puoi dire che in qualche modo anche tu stai facendo la storia.
0: Già. E poi, visto che abbiamo parlato per tutta la mattina della finale dei mondiali di sport, riguardiamoci, troviamo un altro momento per riguardarci quel film bellissimo con Morgan Freeman e Matt Damon. Morgan Freeman che fa appunto le parti di Nelson Mandela, che si chiama Invictus.
1: Non parla di calcio,
0: tramite lo sport da un
1: però
0: messaggio,
1: sai che
0: bellissimo.
1: Sarebbe bello, noi abbiamo oggi scherzato un po' su questi mondiali da super ricchi, da persone che sono un po' sopra anche tutto il livello del nostro, va bene anche quello, però sarebbe invece bello che i mondiali fossero anche invece un grande messaggio di pace, di relazione tra popoli, superando tutte le barriere, perché hai visto nazioni di tutto il mondo, no? Era anche un mondiale molto partecipato anche da nazioni che da tanti anni mancavano i mondiali. Secondo me, dal punto di vista mediatico, questa cosa è un po' mancata, cioè, certo, nelle intenzioni forse c'era anche, come i mondiali e come lo sport possono essere un'occasione per pacificarci,
0: certo, per unirci,
1: poi dopo in realtà vengono fuori altri aspetti che magari sono più curiosi, ma che forse lasciano un po' più l'amaro in bocca.
0: Bene, comunque era una doverosa segnalazione,
1: assolutamente,
0: insomma, nella giornata
1: sì.
0: di oggi, il Mandela Day. Noi torniamo alla musica, lo facciamo con Harry Styles.

0: Sono un po' di giorni che io dormo male. Dottore, mi consigli qualcosa?
1: Andò fa caldo, come ecco. Spesso ricordiamo. Bene, allora, caro Max, intanto ti dico che bollino rosso c'è ancora in tante città, sono tra l'altro aumentati in questi giorni, ma da domani o dopodomani le cose dovrebbero leggermente migliorare. Il paese, perché non lo possiamo definire città, più caldo d'Italia è in Sardegna, nella piana di Ottana, è un paese veramente, si chiama Orani, dove sono stati sfiorati i 48 gradi.
0: Mamma mia.
1: Cioè, no, io ho guardato alcune immagini.
0: Un abbraccio fresco agli abitanti.
1: Non c'era nessuno in giro, anzi, cioè, c'erano due persone anziane che probabilmente sono abituate anche, che erano lì che chiacchieravano sotto l'ombra. Però la notizia è questa ricerca, questo studio firmato dal Climate Central, che ha stimato quante ore di sonno perdiamo ogni anno per le temperature elevate.
0: Ah, perché perdiamo ore di sonno?
1: Sì, perché dormiamo
0: caldo.
1: Male, certo. Non ci riposiamo, ci svegliamo al mattino, ma non riusciamo ad iniziare la giornata con quella giusta energia che ci servirebbe, perché le notti estive sono veramente torride. Pensa che in un anno arriviamo a perdere, tra l'altro in periodi molto concentrati, insomma, i 2-3 mesi dell'estate,
0: estivi, sì.
1: 56 ore di sonno.
0: Che è tantissimo.
1: È tantissimo, sì.
0: Tantissimo.
1: Porta con sé il grande caldo, l'insonnia notturna, quindi visto che le notti tropicali sono in aumento, si stima proprio che per gli italiani, ma anche per altri popoli diciamo meno abituati al caldo, visto quest'anno la Francia, l'Inghilterra,
0: sì,
1: effettivamente il sonno è la cosa che ne risente prima. Ecco perché la mattina poi siamo tutti agitati,
0: sì,
1: scontrosi, tutti a suonare per insomma con il clacson sulle vie delle nostre città. E comunque insomma la città dove sembra che questi effetti ci siano maggiormente è Milano, però poi anche a Roma, a Torino, a Palermo, diciamo che questo climate change sta provocando,
0: ci fa soffrire,
1: e soprattutto nelle grandi città dove effettivamente non hai oasi dove poter stare al fresco, non hai parchi, comunque è tutto soffocante, c'è l'eccesso di cemento, di cementificazione, di urbanizzazione, proprio il calore
0: è opprimente
1: e quindi lì dove chiaramente poi si deve continuare a lavorare
0: chiaro.
1: E poi vai, abusi anche di aria condizionata, perché poi insomma per rinfrescarti un attimo succede anche questo, e quindi c'è un po' questa idea dell'uomo senza sonno che porta effettivamente, io non so se le ho perse tutte queste 56 ore,
0: ma
1: diciamo,
0: io credo di sì,
1: questa
0: forse
1: notte
0: di più,
1: credo di essermi girata 50 volte alla ricerca di un refolo d'aria che non c'era,
0: che non arriva, non c'è niente da fare, non arriva. Vabbè, ma tu stai vicino al mare, puoi farti due passi e farti un bagno alle 4 di mattina.
1: Infatti, secondo me può essere una buona scelta.
0: È una bella proposta.
1: Proprio così.
0: Va bene, torniamo alla musica. Lo facciamo con questa bellissima, elegante canzone di Remy Shand. Si chiama Take a Message.

0: Questa è una notizia che sicuramente farà piacere a te, che so che sei particolarmente avvezza alle cose della famiglia reale, sì, ma anche a tutti quelli che appunto amano
1: inglese,
0: scoprire, certo, la sì, famiglia inglese, perché evidentemente hanno preso un po' spunto da Infantino e dai modi che hanno anche, ne abbiamo parlato in, nel corso di questa mattina, negli Stati Uniti, per fare un po' cassa quando diciamo
1: le
0: casse anche della famiglia reale piangono un pochino, perché per tutti i fan della famiglia reale è arrivata un'occasione davvero unica. Buckingham Palace apre le sue porte, o almeno quelle di molte delle stanze di Buckingham Palace, al grande pubblico. Fino al 27 di settembre i visitatori potranno accedere a 19 state room, che sono gli ambienti di rappresentanza, insomma quelli più sfarzosi, quelli decorati, come la sala del trono, che fa spesso da sfondo, no, alle foto ufficiali, la ballroom, la picture gallery, la blue drawing room, la music room, che è la stanza privilegiata per i battesimi della famiglia reale, e la Grand Staircase, quella dove appunto ci sono le scale, quelle maestose che
1: sì,
0: salgono.
1: Sì, quella dove scendi quando sei vestito molto elegantemente.
0: Potete girarle un po' più o meno
1: che
0: come vi pare.
1: Che carini che ti fanno entrare,
0: ti
1: c'è
0: fanno,
1: bello.
0: C'è anche il tour guidato dell'East Wing, accedere al leggendario balcone dal quale poi tutta la famiglia reale fa sempre
1: saluta,
0: le foto,
1: sì,
0: saluta, ok? E poi viaggiare, anche visitare i giardini di Buckingham Palace.
1: Ma sono proprio, guarda, magnanimi nel fare,
0: vero,
1: questa cosa.
0: L'unica cosa che non sono riuscito a trovare, non sono riuscito a trovare i prezzi.
1: Ma perché si paga?
0: Io temo proprio di sì.
1: No, vabbè,
0: io temo,
1: ma io pensavo
0: di
1: fosse
0: sì,
1: un modo per avvicinare il popolo. Sai che tante volte i reali devono anche avere a che fare con un popolo che magari si discosta un po' da quelli che sono gli ideali dei reali. Ormai i reali, insomma, nella nostra vecchia Europa hanno perso un po' lo smalto di una volta.
0: Come sei
1: pensavo
0: romantica,
1: fosse un modo per riavvicinarsi.
0: Come
1: sai quando
0: sei
1: la regina
0: romantica,
1: Elisabetta faceva i tè, quelli,
0: certo,
1: che nel suo giardino,
0: sì,
1: dove invitava tanti,
0: sì,
1: no, a partecipare,
0: sì,
1: così.
0: No,
1: offriva lei il tè.
0: Io non credo proprio che sia
1: dovevi
0: così.
1: Dovevi portare solo la bustina. Lei dava acqua calda per tutti.
0: Lei dava l'acqua calda, la bustina me la devo portare da casa. Mamma mia, ragazzi.
1: Vabbè, a proposito di prezzi folli dell'estate.
0: Appunto, non mi
1: stupirei. Però me la devi trovare il prezzo di questo.
0: Non lo
1: questo
0: so. Adesso ci guardo se
1: io
0: ce la facciamo.
1: Ci andrei volentieri.
0: Mettiamo un disco perché poi siamo quasi alle battute finali e magari ti stupisco con questa cosa del prezzo.
1: Vi diciamo quanto costa il ticket.
0: Vediamo.
1: Poi magari gratis.
0: Non penso.
1: Guarda, io no. Secondo me sì, i nuovi reali sono così un po' più liberi da questo,
0: dici,
1: punto di vista. Oppure sono in Infantino style e quindi potrebbero invece avere prezzi folli anche queste visite.
0: Non lo so, se ce la faccio i prezzi te li trovo,
1: grazie,
0: dei biglietti tra
1: grazie,
0: poco.
1: Grazie.

0: se vuoi visitare le stanze della, di Buckingham Palace, devi essere pronta a sborsare 75 euro. 63 sterline per essere precisi, che sono 74 e un po'.
1: No, ma veramente?
0: Veramente, ma io sì, ma te pensavi che fosse gratis.
1: Sì, che ci invitassero tutti così a fare un giretto.
0: E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata anche. No, no, mi dispiace così.
1: Ma sono troppo idealista. Cioè, una puntata in cui abbiamo parlato troppo di business. Volevo qualcosa di gratuito, di free, dove non si debba pagare nulla.
0: Vediamo se lunedì sarà prodigo di queste notizie più romantiche.
1: Va bene.
0: Intanto grazie per essere stati con noi. Buon fine settimana.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani, Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina, Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, in linea allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornano.

0: Una notte in carcere per il gioielliere, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Rogero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a bollate del vicepremier Salvini. Sentiamo David Murgia.
1: È stata la prima notte passata in carcere a bollate per Mario Rogero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vicepremier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Rogero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
2: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
1: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
0: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
3: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi di CGA di Mestre.
4: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo abbatte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
5: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubi fragi e forti raffiche di vento, dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi, e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno, tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. e in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 100

128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata. Magazine in Blu.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro

0: World Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti a questa nuova puntata insieme con Dance 80, il mondo della dance anni 80, i grandi classici e non solo che vi aspettano nei prossimi minuti. E noi siamo pronti a partire, lo facciamo con Africa Bambaataa e UB40. Questa è Reckless.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Singolo del 1988 per Africa Bambaataa, DJ storico dell'hip hop e dell'electro boogie, cresciuto nel Bronx, uno dei massimi esponenti del sound system, sempre in competizione con i gruppi del Queens e di Brooklyn. Ritrovato con Reckless insieme alla formazione degli UB40, in arrivo adesso un disco da primissima serata, dai BPM più lenti. Il progetto è quello di Cadence, per i fratelli Peter e Paul Micioni, questa è Back in Love.

Questa è davvero molto molto bella. Siamo sicuri che è una canzone che piace a tutti, non soltanto ai fedelissimi di Dance 80. 1987, ritrovata Everywhere, la formazione americana è quella dei Fleetwood Mac. Di questa canzone ne sono state fatte diverse cover. A noi quella che piace di più è quella di Chaka Khan.

davvero una voce meravigliosa quella di Chaka Khan, adesso una formazione che noi suoniamo molto spesso e che sapete, insomma, ci piace particolarmente. Loro sono i Change, dall'album Change of Heart del 1984, una formazione tutta nuova per loro. Questa è la loro You Are My Melody.

1983 per David Bowie e la sua Let's Dance. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. E vi ricordo la nostra web radio, raggiungibile dal nostro sito ufficiale dance80.com, che suona anni 80 24 ore su 24. Dal secondo album Frantic Romantic del 1986 per Jermaine Stewart, ritroviamo adesso We Don't Have To, singolo che poi è il suo principale successo, arrivando quasi a sfiorare il podio della Hot 100 di Billboard.

A Know You Got Soul, singolo di Eric B. e Rakim, della grandissima popolarità, disco che è entrato tra le 50 canzoni pop più influenti per questo genere. La rullata che lo ha reso popolare è quella del singolo You Like It Too per Funkadelic, che faceva così.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

100% house con Ain't Giving Up per Benny Colving e il suo progetto BNC. Con Dance 80 si continua con la house e lo facciamo nel migliore dei modi, con un classico Larry Heard conosciuto come Mr. Fingers, 1986, da una combinazione di strumenti come la Roland Juno 60 e la famosissima TR-909, realizza questa canzone che si chiama Can You Feel It? You Feel It?

È del 1982 questa Two Hands Are Better Than One per i Cube. Vi ricordo Paul Griffiths la voce e con lui Rudy Trevisi e Serge May. Adesso Italo Disco con Martinelli, 1983. Questa è Voice.

Lover Boy, singolo del 1984 per Billy Ocean, ottimo successo per questa canzone, rimase secondo nella Hot 100 di Billboard senza mai arrivare alla prima posizione. Ma perché? Perché era occupata dal lentazzo per eccellenza degli Wham, Careless Whisper, e quindi non ci resta che ascoltarlo anche qui a Dance 80.

Steve Mancia dal 1986 con It's All Over the Grapevine, disco che ci porta ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. Come sempre vi ricordo che ci trovate su internet al nostro sito ufficiale dance80.com, lì ci sono tutte le informazioni, tutte le curiosità sul mondo della Dance anni 80, e poi chiaramente potete arrivare alla nostra pagina web dedicata alla radio che suona anni 80 24 ore su 24 proprio tramite il nostro sito ufficiale. Ci troviamo sui social sempre quando volete, basta cercare Dance 80 su tutti i social possibili immaginabili e così arrivate a noi e potete comunicare con noi. Dance 80 torna puntuale su Radio Icaro sabato prossimo alle 15:30 e il mercoledì in replica alle 22, e a questo punto è arrivato il momento di salutarci con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di The Whisper e si chiama I Can Make It Better. Da Max Alberici e Fabrizio

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: l'Italia. Solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa. Sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro. Non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Radio Icaro, un classico.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgolata.

0: Team Blu 2000. News.
1: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani e statunitensi nella strategica zona fulcro di molte rotte commerciali navali e il possibile conflitto rischia di estendersi a altri paesi della regione. Caso Roggero, primo giorno da detenuto nel carcere milanese di Bollate per il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. Oggi ha ricevuto la visita del vicepresidente.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel...

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Sacrifici. La chiesa è fatta di un maestro. Dobbiamo imparare. E la cosa peggiore è dormire. Non è aver fatto degli errori. È non aver fatto niente. Né di male né di bene. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati. Ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è il Santo, tu solo Santissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, di fede, di carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.

Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, è il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolvenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.

Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succede che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore.
1: Mentre tutti dormivano, questo racconto del peccato originale che troviamo nel racconto di questa sera, perché il racconto della parabola della zizzania nasce da una domanda: perché nel mondo c'è il male se tu hai seminato il grano buono? Perché nel mondo c'è il male se Dio è buono? Il racconto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per favore, spero che tutti vi siate dimenticati finalmente di questa mela, di cui nella Bibbia non c'è traccia. Perché nel mondo c'è il male? Perché il seminatore di zizzania riesce a seminare la zizzania? Perché tutti dormono. C'è una colpa collettiva. Ma mio marito lo sa che gli voglio bene. Questo è dormire. Mia moglie lo sa che gli voglio bene, non c'è mica bisogno che glielo dica. Non glielo posso dire sempre. È lì che il seminatore di zizzania semina, nel silenzio. Cosa ho fatto di male? Niente. È il male più grande che tu possa aver fatto. Eppure se voi rimproverate un bambino, la prima difesa che lui dice è: non ho fatto niente. Ma è il peccato più grave che ci sia. Non ho fatto niente. Vi racconto una barzelletta. Sti giorni si è sparsa la voce, fondata peraltro, che io sarò trasferito da San Mauro a Sant'Arcangelo e sono iniziati i festeggiamenti di ringraziamento. Sono una cosa un po' inquietante. Cioè, i festeggiamenti sono perché vado via, il ringraziamento è perché vado via, o per quello che è stato fatto di buono? Ve lo dico, è una barzelletta, io non ho questo dubbio. Però quando uno fa una cosa, la si può interpretare in molti modi diversi. Ma se non si fa niente, avete voglia voi a interpretarla? Avete voglia voi a interpretare il silenzio? Quando non si dice ti voglio bene. E ti voglio bene anche come buona la pasta asciutta stasera. A pranzo, scusate, la pasta asciutta di sera non ci sta. E magari è anche un po' scotta, magari c'è solo un goccio d'olio. E magari non è neanche detto con sincerità. che la pasta asciutta è buona, però è vero che la pasta asciutta è buona, perché mica io devo essere sincero, io devo dire la verità, e la verità la dico quando io a un altro gli dico ti voglio bene, ti amo, questa è la verità, anche se io non lo penso, anche se non sono sincero a dirlo, questa è la verità. La verità è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. La zizzania si semina nel vuoto. Mio marito viene a casa, si mette davanti alla televisione. Ah, è stanco, certo. Io avrei bisogno che guardasse le bambine. Amore, guarda le bambine. Oh, dai, da retta. E poi riprende a guardare la televisione. Una mamma che si sente insicura, che non sa se fa bene a dire certe cose piuttosto che altre ai bambini. Ecco la zizzania. Il seminatore di zizzania è lì che lavora. Tesoro, lascia stare i piatti, stasera li faccio io, sei stanco. È così che si ferma il seminatore di zizzania. Non è che uno si mette davanti alla televisione e fa niente di male. Si chiamano peccati di omissione, però. Quante volte abbiamo perso l'occasione per dire ti amo? Perché tanto lo sa già. Mica posso ripeterlo sempre. Ma si dice in tanti modi ti amo. C'è la compagnia. Sono contento di stare con te. È un modo per dire ti amo. Sono le parole di stima. Sono le parole di consolazione quando le cose non sono venute bene. Sono i piccoli servizi. Sono un piccolo regalo. Tornare a casa con un fiore. Tornare a casa con una sciocchezzuola che dimostra quando ero là ho pensato a te. E poi c'è questa cosa straordinaria, lasciate che la zizzania e il grano buono crescano insieme. Voi non avete la competenza, noi non abbiamo la competenza per distinguere il grano buono dalla zizzania, ma abbiamo il potere di lasciare, di disturbare il seminatore di zizzania. Ci sarà il momento in cui chi è competente, chi è adeguato, separerà il grano buono dalla zizzania, perché non c'è un grosso problema se crescono insieme. È soltanto se vengono macinati insieme che il grano buono e la zizzania creano una difficoltà, perché la farina fatta con le cariossidi del grano e della zizzania è velenosa. È velenosa. Ma lì non c'è problema, ci penserà il Padre Eterno a evitare questa cosa qui. Noi dobbiamo stare svegli, non dobbiamo dormire. E dobbiamo toglierci questa idea, ma io non ho fatto niente. Cosa ho fatto di male? Non ho fatto niente. Perché non ho fatto niente. È la cosa peggiore che possiamo dire e fare e pensare. La nostra tradizione ci ha insegnato che non era bene fare la comunione se prima non ci si era confessati. Ma non è che sia sbagliato. Però lo sapete come andava a finire? Che se uno facesse la comunione senza essersi confessato, forse fa un peccato. Ma se non fa né l'uno né l'altro, ne fa due. Perché si perde due medicine. Si perde la confessione e si perde la comunione. E noi abbiamo autorizzato le persone a sentirsi a posto perché non avevano fatto niente di male. Le abbiamo autorizzate a sentirsi a posto con la coscienza perché non avevano fatto niente di sbagliato. E poi come si fa a sapere se una cosa è giusta o sbagliata? Mi fanno la festa perché vado a Sant'Arcangelo, mi ringraziano. Uno può anche prendersela male perché dico, vedi, questi non vedevano l'ora che me ne andassi. Ma intanto qualcosa hanno fatto. Può essere sbagliata, può essere interpretata male, ma se non avessero fatto niente, cosa avrei potuto dire? Allora bisogna che noi stiamo svegli. La televisione è un pessimo consigliere. Quante cose furenti, diceva Padre Pio sulla televisione. Ma non perché ci sono cose sbagliate. Ci si mette lì davanti, d'altra parte dietro non si vede niente. Però è fatica a vedere gli altri. Poi voi forse siete più bravi di me, ma se io ho la televisione davanti, quelli di fianco possono dire quello che vogliono, io non li sento. Però forse voi siete più bravi. Forse voi siete abituati a neutralizzarla, la televisione. È che dopo la televisione è venuto internet, è venuto un sacco di roba. E tutta questa cosa fa dormire e lascia spazio libero al seminatore di zizzania. E qui è questione di furbizia, non è questione né di bontà né di generosità, ma di furbizia. Per vivere la vera libertà, per dire la verità, la vera libertà, quella dei figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel Signore e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo lo Spirito. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede al Padre e al Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e di misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci oggi.
1: Perché hai in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci oggi.
1: Perché stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia, nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Ricordiamo nella settima Stefano, Maria Rita, Irma, Dario, Elio, Giorgio, che affidiamo alla tua misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e dei cattivi. Rendici, sul tuo esempio, capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò.

Gato, Ícaro, Epifane, Encalac.